0: 快点，to meet the president， 拜拜。接着啦，别那边叫紧急不咯，要拿把那皮皮鞋，拜拜。
1: Bravo, bravo, eccoli, ragazzi. Eccoli, ragazzi, pa me dosse.